Grazie. Non so a te, a Paolo, non da fare un'azione di questo lavoro.